0: Todo el día somos tu compañía.
1: Radio Isla 106.3 FM.
2: Ritornerà per te. Pues, come posso indovinare?